campesino, calore si velò e da nostro cuore il tuo sangue, calore si velò e da nostro cuore il tuo sangue. Thank you.